Pensi se wia. Benji chiamo MP mami wai. Aha. Honorable Elvis Dapa. Yeah, was your friend o kun come on. Yeah. Honorable Elvis Dapa no premi chiamo. Baby biamo ko. Nice one. Na man kan so kwai no. Any fancy kwai no. Honorable